0: Tony Erlufbrücke, Tony Erlufbrücke.
1: Oh, bella Tony, ti sento forte e chiaro, che succede?
0: Io sono nell'anno 2001. Devi venire.
1: No, dai, non farmi fare sbattimenti, 360 anni da fare tutti adesso.
0: Merda, tu vieni e prendi Star Wars con te.
1: Vabbè, dai, chiamo Star Wars e arriviamo, aspettaci, sì. Oh, aspettaci.
0: Va bene.

0: Tony Erlof Brücke, Tony Erlof Brücke.
1: Oh, bella Tony, ti sento forte e chiaro, che succede?
0: Io sono nell'anno 2001. Devi venire.
1: No, dai, non farmi fare sbattimenti, 360 anni da fare tutti adesso.
0: Merda, tu vieni e prendi Star Wars con te.
1: Vabbè, dai, chiamo Star Wars e arriviamo, aspettaci, sì. Oh, aspettaci.
0: Va bene.